Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere nella tua trappola. Ci son caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue,

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000. Exclusive Dance Chart.
1: Dance Chart. La vera storia che non ci hanno raccontato.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

mi manchi anche tu e non lo sai. Quando sono lontano da te incominciano i guai. Vorrei tenerti, abbracciarti.

viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: parte quel viaggio, che inizia quel giorno, che trovi il coraggio
1: di andare avanti e cercar di capire
2: com'è che la notte si deve reagire.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci saluta Jonas Blue.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Anadora e 54 Ultra con Talk to You. Posizione numero 2 per Dub Dog, How Does It Feel. I The Bauza sfrecciavano in vetta con Magnetic.

Cavalchiamo l'onda del successo. Ecco la numero 13, i Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre, è candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in tredicesima con Don't Wanna Go Home. Medusa, Exclusive Dance Chart.

Numero 12, numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Harrison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

È stato caliente e abbronzante con la Exclusive Dance Chart, tutto è danzante, due in sequenza adesso. Ci facciamo subito avvolgere la numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna, un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10, inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibi Rexha Fadlizz con New Religion. Bombe d'estate, Exclusive Dance Chart, la musica che

More Moin, freccetta all'insù per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Joanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Joanna, Number 9.

0: super danzante questa prima parte alla Exclusive con Ramon Ramonito, Bob Sinclair, Medusa, Samurai J, Anna, Bibi Rexha, Molella, Malcolm Cremont. È il momento di fare un salto nel passato, disco flashback.
1: Disco

E per il flashback di questa settimana il salto è davvero breve. Anno 2025, grande successo per Bad Bunny, che celebra la sua New York con il simbolo dei portoricani, Nueva Yol. Se te quiere divertir, è il flashback, devi bailar. Nueva Yol, Bad Bunny.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci dissetiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Dance Chart. Radio Team 2000, da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
0: Dal Balza Box del Balzanelli arriva un messaggio speciale. Tu dimmi dove vai stasera. Vuoi fare Tuca Tuca Macarena? Eccola la nuova di Baby K, Tuca Macarena, di Balzanelli, Jerry DJ, Michelle. Il rework Balza.

riusciranno i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Bowser originariamente composto da Imal Angel, un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultra Nate. Fate uscire il vostro

Nel cammin di nostra chart ne abbiamo altre due hit imperdibili. Lasciatevi catturare da Hide on Mine, la contagiosa traccia di Sam Jacobs ed Ezra Nurey. E vogliamo parlare anche della nostra fantastica numero 5. Preparatevi a super ballare con gli Another e 54 Ultra, Tall to You. Sempre attiva, magica e selettiva, Exclusive Dance Chart, la tua casa.

Ghero, l'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86, è tornata a rivivere grazie a Lo Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero, Alghero, il successo è quello vero!

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Massive Dance Chart Olimpo, seconda settimana luglio 2026 con Amici d'estate, la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Topic e Becky G è un forte invito a sentirci liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani. Exclusive Dance Chart ai livelli disumani. Numero 3, Sorry papi.

Magica seconda parte con la Exclusive Dance Chart, Imale Angel, Yugel, Sam Jacobs, Aestra Nurey, Another, 54 Ultra, Lo Zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, si vola in prima. Cocktail perfetto alla numero 1 con i The Bowser e Magnetic. Un pezzo tra beat house energico, linee vocali coinvolgenti e arrangiamenti con texture jazzate. Salite in prima, ci sono i The Bowser, Magnetic, number 1.

0: Ancora tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Da nord a sud, dall'alba al tramonto, la musica italiana non ha un bel conto. Di più, è super! Ciao belli, bentrovati ai più belli d'Italia estate. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli.

Nel bel mezzo di questa estate, alla numero 10 dei più belli, ecco Madame e la sua Mamma non mama. Una song davvero contagiosa per ritmo e interpretazione. Madame ai più belli, numero 10.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sul volume, giù i pensieri. Tra i successi più veri di quest'estate, ecco Gaia e Bossa Nostra, numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Alla numero 8 troviamo Ultimo, che con il suo concerto a Tor Vergata lo scorso 4 luglio con 250.000 spettatori stabilisce un record italiano. Complimenti! Quando dorme la città, la canta Ultimo, numero 8.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: What's up, everybody? It's Bretzky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
3: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
4: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. La nuova DJ Olier si intitola Un'ora. Due persone che si piacciono ma non riescono mai a trovarsi davvero. DJ Olier, hai

0: le 10 più forti.
1: 7-7, la classifica si fa seria, il ritmo entra in ogni arteria. Ecco ai più belli d'Italia estate anche Emma e Fabri Fibra, antidroga.

I più belli estate 2026. Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. Vola alto ovunque la produzione di Merck & Cremont, stabile e più belli in classifica con Partenope. Cantano i The Colors e la Brancale. Questa settimana sono in sesta.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Pronti per una bomba d'energia alla numero 5? Ecco i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Novità e più belli, la grande Gianna Nannini ha dato una rinfrescata all'America. La nuova versione è con Marrakesh. Novità e più belli.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Cari aficionados dei più belli, questa canzone è stata anche in vetta e per noi risulta davvero una song perfetta. L'estate e i colori di Safe. Buona domenica. Suona alla numero 4.

0: domenica.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Numero 3, siamo sul podio, tensione alle stelle. Arrivano tre pezzi che fanno accaponare la pelle. Ecco le emozioni di Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'amore. Per i più romantici, si canta così. Numero 3.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: basta il tempo di un fiore.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: E in seconda, Mio Corio Aficionados, si fa Tuca Tuca Macarena, il ballo dell'estate. E con...

0: Ecco alcuni protagonisti dei più belli questa settimana: Merck & Cremon, Serena Barancale, The Colors, Ultimo, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Saif, Angelina Mango, Marco Mengoni, Baby K. Vi svegliamo la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E alla numero uno dei più belli, con Tommaso Paradiso, bisogna stare attenti. L'amore, soprattutto quello estivo, è gassato imprevedibile, un po' come la Coca-Cola. Se la agiti troppo, potrebbe esplodere. Viva l'estate, viva i più belli. Tommaso Paradiso, numero uno, agitare Coca-Cola.

Per i più belli d'Italia estate di questa settimana di luglio è davvero tutto. Il prossimo sarà un appuntamento ancora più frizzante e ricco di novità. Ciao e alla prossima da Max Martinelli.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Una breve capatina nel 1982, breve ma molto intensa, perché arriverà insieme a noi Prince, insieme ai Revolution, questa canzone che parla di un anno, 1999 o 1999. Formazione completamente femminile, sono tre donzelline. Dall'album che si chiama Fan Mail, che è il loro terzo album in studio, arriverà la canzone che si intitola No Scrubs. E ho l'orgoglio della musica funky made in Italy, Simona Bencini, insieme ai Di Lotta su Cuba, e una grande canzone che si intitola Yes I'll. Buon ascolto di Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Siete pronti per altre tre belle canzoni? Dai, ve le presento immediatamente. La prima è un bel rock folk particolare che ha reso questa canzone super super riconoscibile. Con Eddie Brickell arriveranno anche i Bohemians, ma soprattutto What I Am. Lui si chiama Tony Blescia, oggi lo troveremo con un album che è quello che si chiama La Storia di Nessuno. Con questa canzone partecipa al Festival di Sanremo Giovani nel 96, ottenendo poi anche l'ammissione al Festival dei più grandi nell'anno successivo. Si chiama Via la canzone, mentre con la terza entreremo nel mondo groove R&B irresistibile. Lui è un artista britannico, questa canzone ha un ritmo veramente incredibile, è un ritornello soprattutto che non si dimentica. È il terzo singolo dal suo album, quello che si chiama Mark Morrison. Lo ascolteremo con Return of the Mac.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Scende la lacrimuccia, perché il programma è finito, perché stiamo per ascoltare una canzone del 1987 che è veramente un pezzo dolcissimo con il gruppo degli Whitesnake, formazione che era rock inglese, formazione che ha fatto tantissime canzoni, ma questa sicuramente ve la ricorderete forse meglio di altre. Si chiama Is It Love. Io vi saluto, sono Marco Del Vais, ci sentiamo su questa radio ancora con Super Sound per visitare il meglio degli anni 80 e 90. Ciao ciao.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Sta per partire il Super Sound con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Le hit che non smetteranno mai di farci cantare. Sono Marco Del Vais e queste sono le prossime canzoni che arriveranno dai grandi successi alla radio. È il 1990, Madonna esce con una canzone che fa cantare veramente tutti quanti. Fa urlare, strike a pose, specialmente in Vogue. Arriverà una parentesi dedicata quasi ai Beatles, ci assomigliano molto. Si chiamano Tear for Fears, canzone fortissima del 1989, si chiama Sowing in the Sea of Love. 1991 invece con la sua potenza vocale e quelle note altissime che ancora oggi lasciano senza fiato. Si parla di Mariah Carey, meravigliosa, con questa grande canzone che si intitola Emotion. Tre hit leggendarie, tre momenti indimenticabili. Questo è il Super Sound. Alzate il volume.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Se non basta il jingle, ve lo dico io, siete nel Super Sound. Oh, almeno adesso così la situazione è più chiara. Magari qualcuno era sfuggito a questa cosa qua, il fatto di ascoltare la musica degli anni 80 e 90, dove troviamo anche la musica di Bronski Beat. Il signor cantante, che si chiamava John Foster, aveva preso il posto di Jimmy Somerville ed era comunque diventato un grande personaggio nella band, i Bronski Beat. Questa canzone si intitola It The Perfect Beat. Subito dopo, un'altra formazione che arrivava dall'Inghilterra. Si chiamano US3. Canzone molto molto passata alla radio, era Cantaloupe. Musica italiana, Irene Grandi, ancora protagonista del nostro Super Sound, con una canzone bellissima, un ritmo soft, si intitola Vai, Vai, Vai. Buon ascolto di Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Stiamo per entrare nell'anno 1998 con un grandissimo cantante italiano che purtroppo non c'è più, Alex Baroni, conosciuto per la sua estensione vocale molto molto importante, ma soprattutto per aver mischiato nelle sue canzoni un po' di soul, R&B, pop, grande. Lo ascolteremo con Sei tu o lei. Poi arriverà Belinda Carlisle con una canzone super super famosa, Heaven on a Place on Earth. Invece con loro, gruppo tedesco dal nome di Alphaville, entreremo nell'album che si chiama proprio Forever Young, album che era conosciuto anche per Big in Japan e Sound Like a Melody. Queste qui sono le prossime tre canzoni che ascolteremo insieme qui nel nostro Super Sound.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

fare. Ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

se conosci il paradiso, dimmi perché tremo. Vi guardavo in quella danza, nel buio immenso. La guardavo in lontananza ed ero io l'alieno, perché stavo ancora chiuso nello xeno verso. Devo scegliere di uscire da questa prigione, senza avere più ragione, abbandonando il senso. Se decidi di fiorire,

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci saluta Jonas Blue e la sua

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Anadora e 54 Ultra con Talk to You. Posizione numero 2 per Dub Dog, How Does It Feel. I The Bauza sfrecciavano in vetta con Magnetic.

Cavalchiamo l'onda del successo. Ecco la numero 13, I Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in 13esima con Don't Wanna Go Home. Medusa, Exclusive Dance Show.

12, numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Harrison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

È stata caliente e abbronzante con la Exclusive Dance Chart, tutto è danzante, due in sequenza adesso. Ci facciamo subito avvolgere alla numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna, un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10, inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibi Rexha Fadlizz con New Religion. Bombe d'estate, Exclusive Dance Chart, la musica che ci

No More Moin, freccetta lì su per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Giovanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Giovanna, No More Moin.

per il flashback di questa settimana il salto è davvero breve. Anno 2025, grande successo per Bad Bunny, che celebra la sua New York con il simbolo dei portoricani, Nueva Yol. Se te quiere divertir, è il flashback, devi bailar. Nueva Yol, Bad Bunny.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci dissetiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Dance Chart. Radio Team 2000, da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
0: Dal Balza Box del Balzanelli arriva un messaggio speciale. Tu dimmi dove vai stasera. Vuoi fare Tuca Tuca Macarena? Eccola la nuova di Baby K. Tuca Macarena di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle.

Riusciranno i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Pause originariamente composto da Imal Angel. Un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultra Nate.

Nel cammin di nostra chart ne abbiamo altre due hit imperdibili. Lasciatevi catturare da I Don't Mind, la contagiosa traccia di Sam Jacobs ed Ezra Nurey. E vogliamo parlare anche della nostra fantastica numero 5. Preparatevi a super ballare con gli Another e 54 Ultra, Tall to You. Sempre attiva, magica e selettiva, Exclusive Dance Chart, la tua carica estiva.

Caro, l'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86 è tornata a rivivere grazie a Lo Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero, Alghero, il successo è quello vero.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Quarto Olimpo, seconda settimana luglio 2026 con Amish d'estate, la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Topic e Becky G è un forte invito a sentirci liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani, exclusive dance chart ai livelli disumani. Numero 3, sorry papi.

Magica seconda parte con la Exclusive Dance Chart, Imale Angel, Ugel, Sam Jacobs, Aestra Nurray, Another, 54 Ultra, Lo Zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, si vola in prima. Number

Cocktail perfetto alla numero 1 con i The Bausa e Magnetic. Un pezzo tra beat house energico, linee vocali coinvolgenti e arrangiamenti con texture jazzate. Salite in prima, ci sono i The Bausa, Magnetic, number 1.

ancora tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo presto!

1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000. Exclusive Dance Chart.
1: As we grew up in our tradition, and it was dark, the Lord was our light.
2: E se penso a te,

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.
1: Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Da nord a sud, dall'alba al tramonto, la musica italiana non ha un bel conto. Di più, è super! Ciao belli, bentrovati ai più belli d'Italia estate. Io sono il vostro maestro jockey, Max Martinelli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sul volume, giù i pensieri, tra i successi più veri di quest'estate, ecco Gaia e Bossa Nostra, numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Alla numero 8 troviamo Ultimo, che con il suo concerto a Tor Vergata lo scorso 4 luglio con 250.000 spettatori stabilisce un record italiano. Complimenti! Quando dorme la città, la canta Ultimo, numero 8.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. La nuova di Geolier si intitola Un'ora. Due persone che si piacciono ma non riescono mai a trovarsi davvero. Geolier,

0: le 10 più forti.
1: 7-7, la classifica si fa seria, il ritmo entra in ogni arteria. Ecco ai più belli di tali estate anche Emma e Fabri Fibra. Anti

I più belli estate 2026. Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. Vola alto ovunque la produzione di Merck & Cremont, stabile e più belli in classifica con Partenope. Cantano i The Colors e la Brancale. Questa settimana sono in sesta.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Pronti per una bomba d'energia alla numero 5? Ecco i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Novità e più belli, la grande Gianna Nannini ha dato una rinfrescata all'America. La nuova versione è con Marrakesh. Novità e più belli.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Cari aficionados dei più belli, questa canzone è stata anche in vetta e per noi risulta davvero una song perfetta. L'estate e i colori di Safe. Buona domenica. Suona alla numero 4.

0: Buona domenica.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Numero 3, siamo sul podio, tensione alle stelle. Arrivano tre pezzi che fanno accaponare la pelle. Ecco le emozioni di Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'amore. Per i più romantici, si canta così. Numero 3.

0: basta il tempo di un fiore.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: E in seconda, Mio Corio Fusionados, si fa Tuca Tuca Macarena, il ballo dell'estate. E

0: Ecco alcuni protagonisti dei più belli questa settimana: Merck & Cremon, Serena Barancale, The Colors, Ultimo, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Saif, Angelina Mango, Marco Mengoni, Baby K. Vi svegliamo la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E alla numero uno dei più belli con Tommaso Paradiso bisogna stare attenti. L'amore, soprattutto quello estivo, è gassato imprevedibile, un po' come la Coca-Cola. Se la agiti troppo, potrebbe esplodere. Viva l'estate, viva i più belli. Tommaso Paradiso, numero uno, agitare Coca-Cola.

Per i più belli d'Italia estate di questa settimana di luglio è davvero tutto. Il prossimo sarà un appuntamento ancora più frizzante e ricco di novità. Ciao e alla prossima da Max Martinelli.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Amici, il volume sale, lo sentite? Ritmo pazzesco, ecco la classifica dance che ti prende e ti mantiene fresco. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, e qui c'è la terza puntata di luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart. Pronti a decollare? Al mix and play Paolo Mariani e Isa la BDJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Intanto, sulle spiagge più belle di tutta Italia vanno

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le più belle del reame della Exclusive, ricordiamo alla numero 3, 7 giorni fa c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Seconda posizione per Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. I The Bauza e la loro Magnetic sfrecciavano in vetta, number one.

Oh, apre così i battenti la classifica dance che forse piace davvero a tutti quanti. Ecco la numero 15. Quando ci si mettono, beh, fanno ballare anche la Torre Eiffel. Gli Offenbach sono tornati con una nuova hit e un nuovo abbinamento, la band inglese degli Star Sailor. La hit è Fall to the Floor. New entry, Offenbach, numero 15.

Esclusive Dunk Short, altre due hit in sequenza adesso. Numero 12 con la bella e brava simpatica Elettra Lamborghini. Patonza patonza, qui c'è la hit che ti abbronza. Voilà! E in undicesima spazio al ciclone con Joanna. Gli artefici sono Molly Molella, Nick Beloso e John Peralta. Esclusive Dunk Short è proprio la classifica che ti esalta.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Uomo number 9, freccia in up per una song di qualche mese fa. Due stelle della pop rap protagoniste con noi, Doci e Lady Gaga, la numero 9, ripresentano Runaway, number 9. A volte ritorno.

andiamo a scoprire insieme la numero 8. Intravedo, non intravedo, ma certo che li vedo. David Guetta e la super formosa brava Bibi Rexha con Sad Girls viaggiano alla numero 8 nella Exclusive Dance Chart.

E ciò si unola veramente questa prima parte là esclusiva con gli Offenbach, Star Sailor, Topic, Becky G, Molella, Baby K, Docile, Lady Gaga, Bibi Rexha, Dave Guetta. Tirate fuori i passaporti, si spazia nel tempo con il Disco Flashback. Disco Flashback. Veri veri crazy, il volo nel flashback, l'originale era

Signore e signori, con il Balzanelli ci sentiamo tutti più belli. Si balla nel Balza in the Box. E c'è Samurai J con il ritmo di Flamenco Paranoia. Ogni momento è una gioia di 8-1.

Biglietti, signori, biglietti! Si viaggia nel back to back. Per la numero 6 vi porto ad Alghero in compagnia di uno straniero. In console ci sono lo zio Peter, KJ Freak e la voce di Simo Lu. Completeremo il giro turistico in quinta con la hit Talk to You degli Another e la songwriter di New Jersey 54 Ultra. Exclusive Dance Chart, te le suona così.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Number 4, 4 stelle della dance del momento da vivere ancora insieme. Saliamo di un gradino con un pezzo che ci piace un casino. E se lo balli ti spettina anche il codino. Loco Loco, Eddie Gordo, numero 4.

Odio infuocato per questa terza di luglio della Exclusive Dance Chart. Number 3, tutta del produttore Latin House Ugel. Forza globale, hit speciale. Moving to the Sun, viaggia alla numero 3.

ballano anche in Giappone. Seconda parte, protagonisti Sam Jacobs, Estra Nurray, Zio Peter, Yanada, 54 Ultra, Imala Angel, Ugel, The Bausa. Pronti? Vi svegliamo la numero uno. Nuova numero uno, regina assoluta per una hit che va cantata, ballata e goduta. Merck & Cream, dei The Colors e la Brancale, viaggiano alti con una song davvero speciale. Partenope e la regina.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel. Il divertimento vi aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento? Sì, forza!
1: Como siempre, siempre aquí riendo antes de iniciar esta bellísima puntata que hoy será un poco divertente con Benvenuti a tutti a nuestra nueva puntata de A Tutta Musica con Manuel e Dora.
2: Oh, Io non ci riesco a parlare francese. Con l'accento francese ci riesco. Benvenuti a tutti, ve lo dico in italiano che è meglio. Oggi abbiamo una francese qui nello studio.
1: A volte mi piace dire così le parole con questo accento un po' parisino.

0: No.
1: No lo so.
2: Pero bueno, te está saliendo muy bien, te echa bien. Sí.
1: Pero pensándolo como en español, es como un poco más complejo, ¿no?
2: Sí, no lo porque sé. No diría, Rafael, el acento...
1: No lo he, no he, como, como diré, no he fatto la prueba de en español, solo lo he fatto con el italiano. Ok, aquí probando, un, dos, tres.
2: No, porque una volta lo vas a tener que hacer, l'accento anche portoghese.
1: Il portoghese, sì. No, però...
2: Adesso non puoi fare il francese e portoghese all'inizio.
1: No, non sto in connessione.
2: Esatto, esatto.
1: Sì, a volte che, diciamo, vedo qualcosa, come alguna una serie TV...
2: Diciamo una sorta
1: qualcosa di simile,
2: esatto.
1: Con qualcun accento di qualcun'altra nazione, qualcosa. Entonces, mi piace fare questa. Come si dice?
2: Questa imitazione.
1: Quello.
2: Quell'imitazione degli accenti di altre nazioni.
1: Se mi pega.
2: Però veramente sei bravissima. Io non lo sapevo. Questa tua hai un talento nascosto,
1: Può essere. Non lo sapevo neanche io.
2: Io invece me ne sono accorto a ultimo. Adesso da ogni settimana iniziamo col francese. No, è troppo bello, ragazzi.
1: Practicare in spagnolo, a ver come suena.
2: Scriveteci e fateci sapere se volete la Dora in versione francese o in versione che parla spagnolo oppure in italiano. Fatecelo sapere al 3614634294. Anzi, anche tutti e due.
1: Sì, adesso, perché sta in italiano però con l'accento francese.
2: Adesso ti francese. Dico, per la prossima settimana ti mandano un messaggio e ti dicono: fammi un po' francese, un po' portoghese.
1: Oh my God.
2: lì è un problema, Lì è un problema.
1: Vediamo un po'. Aspetta, che
2: mi stanno appannando gli occhiali perché sto ridendo troppo. C'è cosa da fare, non lo so, guarda. Comunque ragazzi, benvenuti. Oggi abbiamo detto che sarà una puntatona divertente con la vostra radio preferita. Ci siamo anche noi, Dora e Manuel, che vi accompagneranno per circa un'ora insieme alla buona musica. Ma non solo, ci sono gli appuntamenti con il Caffè 90.
1: Alleluia, lo ha detto questa volta, bravissimo.
2: Hai visto, ce l'ho
1: scritto. No, non l'hai dimenticato.
2: Non l'ho dimenticato. No. Caffè 90 naturalmente curato da Dora. E poi ci sarà Segnalibro curato dalla biblioteca di Marrubio. E anche il Talent On Air per i nostri artisti che mandano la propria musica qui a Dimensione Dance e a Tutta Musica con la mail dimen@mail.com. E uno di loro vincerà un'intervista radiofonica.
1: Anche también tenemos la richiesta musicale.
2: È vero.
1: Che hoy es también un po' interessante.
2: Esatto.
1: Che nos ponen aquí en aprietos, pero bueno. Ahí salimos a flote. Esperamos que la persona que ha fatto questa richiesta sea, ¿cómo se dice?
2: Soddisfatto.
1: Quello.
2: Sí,
1: sea, okay. Soddisfatto de que sea la canzone que lui vuole ascoltare, ¿no?
2: Speriamo, perché io ci ho lavorato tanto, però non so se è quella. Comunque, ragazzi, siamo pronti per dirvi che sta iniziando
1: A Tutta Musica!
3: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

dopo le 18 siamo in onda anche in questo sabato infuocato 18 luglio 2026, nonostante il caldo estremo che c'è all'esterno dei nostri studi di trasmissione, siamo qua in diretta. Temperatura in studio 28 gradi, ma il condizionatore sta lavorando a manetta perché all'esterno al sole ci sono oltre 44 gradi e così in Sardegna raggiungiamo queste belle temperature veramente tropicali. Allora, buon pomeriggio a tutti in questo sabato. Franco Tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Spero e credo che tutte le internet radio che normalmente fanno parte di questa bella cordata radiofonica e musicale siano in questo momento interconnesse, quindi buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui con noi. E allora si entra nel vivo del programma. La sigla è già bella che è sfumata perché gli Eruption con One Way Ticket hanno segnalato l'apertura di questo appuntamento, un appuntamento che ci porterà sino alle 20 in punto con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Adesso che dite, ci facciamo una passeggiata in bicicletta con Riccardo Cocciante, ma non in versione originale bensì nel remix a cura di Marco Petrino, per cui in bicicletta Riccardo Cocciante come prima proposta musicale di questo pomeriggio. Franco è con voi, sabato con noi, 328 61 36 763 per eventuali richieste musicali.

0: Bicicletta, la proposta artistica in versione originale arrivava dalla voce di Riccardo Gocciante, il remix era cura di Marco Petrino. Abbiamo anche la prima richiesta musicale di quest'oggi.
1: Eccoci
0: in versione
1: qua,
0: vocale.
1: DJ Felix
2: e Paprika. Oh.
1: Buon pomeriggio a tutti amici.
0: Grazie.
1: Di questa bellissima radio Team 2000 e naturalmente le altre radio consociate. Che canzone vogliamo?
2: Dai, ascoltiamo, vogliamo ascoltare. Non mi viene in mente.
1: Maracaibo, dai, metti Maracaibo.
0: Va benissimo.
1: Ciao a tutti.
0: Versione remix di Maracaibo a cura di Fabio Garuffi e il remix di Bob Sinclair, chiaramente la voce femminile è quella di Lu Colombo. Godiamoci la musica.

Maracaibo per la voce di Lu Colombo, grazie alla richiesta di Marco, DJ Felix e la Paprika. Grazie per la vostra richiesta, grazie per il vostro intervento nel corso di questo appuntamento del sabato pomeriggio, che è il sabato con noi in compagnia di Franco, irradiato anche da Felix On Air 2026, dei quali il Marco e la Paprika sono direttori artistici e chiaramente titolari di questa internet radio. Un saluto anche agli amici di Radio Condivisione, di Radio Sardegna Costa Smeralda, di Radio Corallo, di Radio Centrale Oristano, di Music Factory Oristano, di Radio M1 da Ferrara e ancora di, salutiamo gli amici di Radio Villa Urbana Music e di Radio Team 2000. Le abbiamo ricordate tutte. Adesso Sophie Tucker con il brano Barcelona. Franco Lippi ha remixato il tutto e ce lo propone in extended mix version. Godiamoci la musica.

era Sophie Tucker a tenerci compagnia con il brano Barcelona. Franco Lippi ha remixato il tutto e noi ce lo siamo gustati. Adesso dei Latin Age con il brano Esta Loca, ancora un lavoro di Franco Lippi, stavolta in Afro Remix Version. Godiamoci la musica.

Tommaso Paradiso nel remix a cura di Francesco Dimar del brano Agitare Coca-Cola. Adesso gli U2 di scena, gli U2 con With or Without You, con o senza te si va avanti, e stavolta il remix ce lo offre Marco Petrino. Godiamoci la musica, sempre nell'ambito del programma Sabato con noi, Franco Tenervi compagnia.

You 2 in versione remix a cura di Marco Petrino con il brano With or Without You. Eccolo, senza te si va avanti. Jarik featuring St. Paul con il brano Ari Ari. Oh, Franco Lippi a remixare il brano e a proporcelo qui alle 18 e quasi 38 minuti primi.

E dopo Yarik St. Paul con il brano Ari Ari Ho, adesso Bob Marley e The Wailers, chiaramente ancora un remix, stavolta a cura di Barta Wave e Umberto Balzanelli, con il brano Could You Be Loved. Eh sì, è l'amore, l'amore.

dopo la proposta di Bob Marley, e The Warriors con Could You Be Loved nella versione remixata da Umberto Balzanelli, adesso Loredana Bertini di scena con Sei bellissima.

Loredana Bertè con il brano Sei bellissima nel remix a cura di Francesco Di Mara. Un saluto anche a Paolo Frau, direttore artistico di Music Factory Oristano, che ritroveremo lunedì mattina, si fa per dire, insomma, a mezzogiorno, con il programma Sotto il Sole di Sardegna. La terza puntata ci racconterà altre località della Sardegna da visitare in questo periodo estivo. Chiaramente riparatevi dal sole, perché quest'anno il sole qua è caldissimo. Andiamo avanti con la musica. Maurizio Donà con la compagnia artistica del DJ Mario Crespo Martinez, con il brano Kama Sutra nella Franco Lippi Extended Edit Mix Version. Godiamocela!

Kama Sutra. Beh, con questo caldo non è il caso di impegnarsi in qualcosa di complicato come qualche posizione del Kama Sutra. Va bene, Maurizio Donà featuring Mario Crespo Martinez DJ e il remix era cura di Franco Lippi. Adesso Anthony Hamilton, Twista e Robin Tyke e Shaggy tutti assieme in questo mashup che porta il titolo di Looking Lovely. Veramente è simpatico, dice, è amorevole come appare questa cosa. Godiamocela.

Anthony Hamilton, ancora Twista e featuring Robin Tyke and Shaggy. Il brano era Looking Lovely, era un Asyl mashup, un bel intreccio artistico. Adesso abbiamo una richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione da Palermo. Ci chiedeva un vecchio brano che nella versione originale era proposto dai Delirium, portava il titolo di Jezael. Noi lo ascoltiamo in una cover del 1988 a cura della Kay West. La versione è in lingua spagnola, è sempre più difficile. Godiamoci la musica.

Dopo le 19 e qualche secondo abbiamo ascoltato questa versione di Jezael dalla voce dei Key West con qualcosina, sì, c'era un piccolo intermezzo in lingua spagnola, ma buona parte del testo era cantato in italiano, quindi sicuramente Calogero avrà gradito questa versione del brano Jezael. Proseguiamo con la musica, sempre nell'ambito della musica in lingua italiana. Ascoltiamo Biagio Antonacci con il brano Pazzo di lei in un remix a cura di Francesco Di Mar. Eccola qua, la musica di Biagio Antonacci.

pezzo di lei, la voce era quella di Biagio Donaci e il remix era quella di Francesco Di Marche. Teniamo lì alla console, resta pure Francesco, proponici pure questo nuovo remix. Stavolta è un pezzo dello scomparso Pino Di Capri e lo ascoltiamo con il brano Champagne. Francesco Di Marche ha rebuttato, remixato questo brano.

Pino Di Capri, che ci ha lasciato la settimana scorsa. Lo abbiamo ascoltato, riascoltato in questa versione remixata del brano Champagne. Adesso Cassiano e Darko con il brano Come to Life, vieni alla vita. Franco Lippi ci propone la Essential Remix version di questo brano, e allora noi adesso ce lo gustiamo alle 19 e 11, quasi 12 minuti primi.

Arco, a proporci il brano, il remix era quella di Franco Lippi. Adesso un pezzo che ci porta a un genere un po' più morbido, un po' più intimistico e un po' più impegnato. Claudia DG ci propone il brano Non sono la tua bambola e parla di una relazione tossica in cui lei finalmente si ribella e dice no, non mi puoi usare come se fossi una bambola. Allora ascoltiamoci Claudia DG.

Claudia DG con il brano Non sono la tua bambola. Adesso un salto nella musica internazionale grazie ai Red Hot Chili Peppers che ci propongono il brano Give It Away. Dai, porta questo lontano.

yes, quanto rumore, beh, ci sta. Red Hot Chili Peppers con il brano Give It Up, Give It Away. Dire Straits adesso di scena con Money for Nothing nel remix a cura di Marco Petrino. Sentite che chitarra, 19 e 22 minuti primi. Franco, tenervi compagnia con il programma Sabato con noi.

Money for Nothing, dagli Astrezzi di Scena, remixati da Marco Petrino alle 19:26 minuti, più una manciata di secondi. Adesso un'altra richiesta del nostro caro amico Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione, i Pink Floyd con un brano tratto dall'album The Wall, e l'introduzione al brano Another Brick in the Wall, quindi la parte prima, in un remix a cura di Federico Ferretti.

The Wall, dall'album The Wall abbiamo ascoltato il pezzo Another Brick in the Wall in un remix, uno stravolgimento a cura di Federico Ferretti. E allora grazie a Federico Ferretti e grazie a Calogero che ci ha suggerito qualcosa dei Pink Floyd e noi abbiamo proprio stravolto la sua richiesta come al solito, facendo abbondante uso dei remix che normalmente passano nel corso di questi appuntamenti del fine settimana su questa bella abbinata di internet radio. Questo è il programma Sabato con noi con Franco. Domani probabilmente non ci sarà Domenica con noi perché domani è la festa della patrona di Villa Urbana e Franco fa festa con la patrona, per cui ci sarà una bella selezione musicale. Poi comunque alle 21:30 ci sarà Giocara a tenere di compagnia con il programma Human Rock, quindi tutti gli altri appuntamenti della giornata sono regolari, solo Franco farà festa assieme a Santa Margherita. Adesso Raff con il brano Self Control, la Dance Radio Remix Version a cura di Francesco Bruno e del DJ Low. Godiamoci la musica.

Era il mitico Raffaele Rieffoli in arte Raff con il brano Self Control nella Dance Radio Remix version a cura di Francesco Bruno e DJ Low. Proseguiamo con la musica remixata, stavolta ancora a Raffaele Giusti a reworkare il tutto. Il brano è della Peter Jacks Band, porta il titolo di All Right, Let's Go. Andiamo, via, si va con la musica!

D'accordo, andiamo. Era il senso della canzone. All right, let's go. Peter Jacks Band di scena. Il remix era a cura di DJ Raffaele Giusti. Franco tenne di compagnia alle 19 e quasi 40 minuti primi. E adesso la proposta dei Passengers, che dice he's speedy like Gonzales. È veloce, quasi come il famoso topo velocissimo dell'West, no? Like Gonzales. Ricordate? Speedy Gonzales. Va bene, godiamoci la musica. Targato questo pezzo 1979.

era il brano targato 1979 dei Passengers che portava il titolo di Is Speedy Like Gonzales. Proseguiamo con la musica stagionatissima con Michele Zarrillo che ci catapulta nuovamente entro i confini nazionali con il brano Sarabanda.

Dovete ammetterlo, ogni tanto qualche pezzo del naturale passa. È passato Michele Zarrillo con Sara Banda in versione originale, senza una nota aggiunta. Invece questo brano è vittima di un maltrattamento a cura di Francesco Dimar. Si fa per scherzare, chiaramente. Ricky Martin di scena con il brano Living, la vita, la vida locca. Il remix è a cura di Francesco Dimar, che ci presenta la sua reboot version di Living la vida locca. Ricky Martin per noi.

Living la vida loca, Ricky Martin con noi nel remix a cura di Francesco Dimar. Ancora un po' di musica che ci riporta questi ritmi tropicali. Santa Maria de Portugal, la versione originale apparteneva agli Albatros, ma noi l'ascoltiamo remixata da Franco Lippi. Godiamoci la musica.

Santa Maria del Portugal, e stiamo andando in un crescendo di musica che ci mette di buon umore, e questo è importante. Gigi D'Agostino adesso con noi, con il brano Gigi's Violino, Max Neri ha realizzato la To Be Alive Vision, e allora godiamoci questo insieme di note armoniose che ci stanno così traghettando verso la conclusione di questo appuntamento del sabato pomeriggio. Sabato con noi in compagnia di Franco.

Gigi D'Agostino con il violino di Gigi nella versione remixata, riarrangiata da Max Neri. Siamo proprio alle note conclusive di questo appuntamento. Ormai è arrivato il momento di dire ciao, ci vediamo la settimana prossima, ci sentiamo la settimana prossima dalle 18 qualche minuto sino alle 20 con Sabato con noi. Ricordo, domani non ci sarà l'appuntamento con Franco, ma ci sarà alle 21.30 l'appuntamento con Giocare su Woman in Rock. Stasera nuovo viaggio musicale con il mitico Chicco Lecca e il suo Magical Mastery Tour. È tutto per stasera, godetevi la musica, godetevi la vita, buona serata, buon sabato sera e buona domenica, e per i miei compaesani buona festa della patrona, buona Santa Margherita a tutti. Ciao ciao, buona serata, vi lascio con Alberto Prisco su Radio Sardegna Costa Smeralda, e poi le altre emittenti proporranno un po' di musica varia. Ciao ciao, buona serata, godetevi la vita.

Signori e signori, vi invitiamo a fare spazio nelle vostre playlist. Arrivano le 10 tracce italiane dei più belli. Saluti, io sono Max Martinelli.

Si apre così alla numero 10 la nuova dei più belli. Giulia e Biagio Antonacci ci invitano ad ascoltare l'ultima canzone. Un invito al pensiero di quanto sia importante parlarsi l'ultima volta prima di lasciarsi andare. Biagio Antonacci, Giulia, numero 10, l'ultima canzone.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Numero 9, sempre grintosa Gianna Nannini. Nuovo look per una sua old hit, America, la canta in coppia con Blanco.

0: tornano tra poco.
1: Sono i più belli.
2: Ti resta in testa tutto il dì.
0: Ed eccoci così alla numero 8 dei più belli. Tra tradizione e cantautorato, ecco un artista bravo e fortunato. Numero 8, Safe, buona domenica.

0: la domenica.
1: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Attrazione, desiderio, riscatto. Ecco una donna che vuole riscoprire la propria sensualità e vivere liberamente la propria femminilità. Lei è Noemi, il pezzo. E tu cosa fai stasera? Posizione numero 7. Stare con te.

0: più.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Hit Parade è il nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. L'ha scritto per loro Lorenzo Giovanotti. Hit Parade.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E alla numero 6, tra ritmo estivo, riflessioni, ironia, smarrimento e voglia di andare avanti, Summer Funk conquista davvero tutti quanti. Francesco Gabbani, numero 6 questa settimana.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: In quinta il messaggio è chiaro, ma dammi un motivo per provare a dimenticarmi di te. Ma come faccio se anche il tuo sorriso lo trovo stampato sul fondo della tazza di un caffè? Ah, mi sa che è proprio un flamenco paranoia. Lui è Samurai J, posizione numero 5.

Quarta posizione, i più belli tutta per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è una canzone che racconta di un amore improvviso e potente che lascia dietro di sé una scia di irresistibili film mentali. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 4.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: I più belli d'Italia estate.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in terza, ecco l'energia rap, country e folk con J-Ax. Sull'Olimpo, alla numero 3 dei più belli, c'è EPIO. J-Ax. 1, 2.

0: i più belli d'Italia. Con Max Martinelli.
1: L'amore vero è una sana abitudine. Emma e Fabri Fibra, senza troppe complicazioni, ci regalano il loro nuovo singolo, Antidroga.

In seconda, sprizza l'amore per Napoli e per la sua cultura musicale. Tutto questo rende Partenope una hit davvero speciale. Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors sono in seconda i più belli.

0: Ecco alcuni protagonisti ai più belli d'Italia questa settimana: Biagio Antonacci, Giuli, Safe, Noemi, Gabbani, Samurè, J, Tommaso Paradiso, J-Ax, La Brancale, i The Colors. Per voi adesso c'è la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Numero 1, sempre in vetta ai Pinguini Tattici Nucleari. Un tormentone estivo diverso dal solito, una favola gotica, nella quale conosco mille lingue, ma non la tua. Sorry, scusa, lo sento. È la nuova numero 1 dei più belli d'Italia.

Termina così il terzo appuntamento di luglio 2026 con i più belli d'Italia. Noi torniamo presto, seguiteci. Vi aspettiamo. Alla prossima.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Ben arrivati a tutto il mondo sul mio pullman turistico musicale. Anche oggi virtualmente vi farò viaggiare, ma realmente vi farò ballare le sonorità che ho setacciato per voi, se non vi vede nessuno, qualunque attività stiate svolgendo nelle prossime due orette. Come al solito, tanti saranno i bei panorami che incontreremo in cammino, diverse le fermate, anche se le più importanti saranno quella per il caffè e quella per l'aperitivo. La squadra è composta dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto. Ci siamo tutti, perciò, come diceva lo scrittore drammaturgo anglo-irlandese Oliver Goldsmith, la vita è un viaggio che deve essere viaggiato. Allora, diamo il via a questo nuovo itinerario insieme a Felix Cartwright. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Taylor Ditcher, vero nome del canadese, per la precisione di Vancouver, Felix Cartel, è un DJ e produttore di dance elettronica. La sua particolarità, ormai divenuta una costante, è quella di collaborare con vocalisti imprevedibili come Sebastian Granger dei Feet From Above 1979, Meja Iverson dei The Sound e Johnny Whitney dei Blood Brothers, e con la sua Get What You Give, con la quale abbiamo sviluppato i primi chilometri della nostra gita, sono iniziate anche le notizie / curiosità riguardanti artisti e band che vi proporrò. Proseguiamo con i Ghostbusters, ancora ben saliti sul Dancing Torpedone condotto da Chico Lecca.

Ghostbusters sono un duo composto da Mike Ferulo e Manny Martinez. Questa coppia in perfetto stile house funky, house EDM ad alta energia, fonda il meglio della East Coast di New York e della West Coast di Los Angeles. Noti per le esplosive performance dal vivo e l'innegabile groove, infiammano le piste da ballo di tutto il mondo con la loro mescola di basi classiche e moderne. Me li avete apprezzati con Losing My Religion. Palla passata Jester. Ancora buon percorso dal vostro Chico Lecca, un po' autista, un po'

Want Me, Need Me è il ritmatissimo pezzo del DJ Justo, remixato dal producer Mattia Pompeo, che avete ben ballato sulla pista della mia discoteca itinerante, realizzata semplicemente ribullonando la selleria a spalle ai finestroni per creare una più ampia zona prestabile. Spazio ai Klang Phonics. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

Dietro i tedeschi Klang Phonics c'è un progetto collaborativo che incarna la visione artistica di tre amici che, dopo essersi conosciuti mentre studiavano musica, hanno lentamente ridefinito il suono e l'aspetto dell'elettronica dal vivo. Il risultato è un ritmo molto naturale e organico che conserva al contempo l'energia tipica della deep house e della techno melodica, definito pienamente con la bella Nighttime Feeling Weekend Love. Testimone passato a Moi Chark e Johnny Love. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Vi presento questi due artisti della scena internazionale. Il primo è Moy Chark, DJ, produttore e proprietario dell'etichetta discografica libanese Kudos Records, noto per la sua caratteristica miscela di deep house, chill e groove di ispirazione afro. Il secondo è John Love, anche lui DJ e produttore che propone un sound musicale eclettico influenzato dalle sue diverse case in giro per il mondo. Merito del loro amore per l'house, continuano a plasmare un suono unico che fa ballare sia le piste da ballo che gli scenari offerti dai tramonti in spiaggia. Vi proporrò nelle prossime gite altri loro brani, ma per adesso accontentatevi di questa Let It Quiet. Globo spensierato per la prima delle due soste più adorate da voi, quella del caffè, ho scelto questo bel motivo. L'autista Chicolè che vi augura buon coffee break.

Sarete d'accordo, questa Stronger di Sam Field, magistralmente vocalizzata da Kesha, ha fatto ottimamente il suo dovere di tappeto sonoro per il nostro caffettino che ci è stato preparato dalle sapienti mani del banconiere Armando. Caro, grazie e al prossimo. Congrega, fra un istante il conducente Chico Lecca proseguirà il tragitto panoramico musicale dopo il suon di trombe che vi attirerà a bordo con Bloodstone e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

I Bloodstone, gruppo R&B soul funk americano, formatosi nel 62 a Kansas City, nel Missouri, è ancora in attività e non ha nessuna intenzione di andare in pensione. Divennero famosi per il loro sound che fondeva, oltre i generi succitati, il rock in stile Jimi Hendrix con influenze doo-wop e gospel. Con la loro Funkin' Around dell'82 abbiamo ripreso il percorso musical-turistico che prosegue con i Fleetwood Mac. Ben risaliti sul Pullman discoteca guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Sebbene la maggior parte dei complessi subisca numerosi cambiamenti nel corso della propria carriera, pochi hanno vissuto un'evoluzione stilistica più radicale dei britannici Fleetwood Mac. Inizialmente concepiti alla fine degli anni 60 come un gruppo blues grintoso, la formazione si è gradualmente trasformata in una band pop rock incredibilmente popolare e influente nel corso di un decennio. I membri, dopo diversi scioglimenti, carriere soliste e reunion, si sono sciolti definitivamente nel 2002. Questa Little Lies, che mi avete ben apprezzato, è stata rimasterizzata nel 2017. Proseguiamo l'itinerario insieme a Calvin Harris e Jazzy. State continuando a gironzolare sul disco basso pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

Satisfy è il simpatico branetozzo del produttore, DJ e cantautore Calvin Harris, considerato una figura di spicco della musica dance moderna. Con oltre 35 miliardi complessivi di stream audio e video nella sua carriera, è uno dei musicisti più visti su YouTube e uno dei maggiori artisti di streaming di Sony Music. Per questo progetto si è avvalso della collaborazione vocale della cantautrice e DJ irlandese Jazzy, alias di Jasmine Byrne. Ringrazio le mie amiche emittenti che permettono di ascoltare in ogni posto del mondo voi siate le nostre scorrazzate musicali, perciò saluto Mare Italia, Toronto, Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnoli, inglesi e d'oltreoceano che congiunte ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso, Dear Rim, siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Chi c'è dietro il disegno musicale di Rim? Semplice, i cantanti britannici di musica leggera Peter Kana e Al McKenzie, impegnati in diversi settori, compreso quello politico. Una loro canzone, infatti, è stata adottata come inno del partito laburista. Oggi ci hanno presentato You Are the Best Thing. È tempo di Erasure, che ci faranno compagnia durante la fermata che faremo in quella spaziosa area di sosta. Calate e usatela per sgranchire i legamenti.

0: senso lento quando sta.
1: Che bella musica stiamo ascoltando e soprattutto ballando anche oggi, e la prova evidente è anche questo Love to Hate You Ultrasound Love to Remix You version dei londinesi Erasure, duo synth pop composto da Andy Bell e Vance Clark, coi quali abbiamo trascorso il periodo di sosta. Il cammino continuerà con i Clear e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Come anticipato, mi sono rimpossessato della caveggiata con i Clear, band funky di New York, attiva dal 72 all'85, che in quegli anni piazzò una dozzina di singoli nella classifica R&B di Billboard. Guidata dal batterista, arrangiatore, compositore e cantante Woody Cunningham, da quartetto si ampliò ad una decina di elementi, fino a quando, per colpa di quello che ritennero un insuccesso, il Secret, che abbiamo appena ballato, scomparvero dalle scene. Proseguiamo il nostro moto al luogo insieme ai Session Victim. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leica.

Che dire dei Session Victim? Questo è il duo di produttori house più prolifici e affermati della Germania, profondamente radicati nella cultura del vinile. Come compositori Ock Frier e Matthias Rühling, questi i loro nomi, hanno costruito un corpus di opere senza pari nell'ultimo decennio. Il loro principale obiettivo è la continua ricerca che, con devozione e passione, li porti, insieme a tutti i frequentatori delle loro piste da ballo, ad uno stato di trance, ad un'emozione rara e stimolante. E anche voi siete stati stregati da Behind the Glass. L'avvicendamento in corso con Norman Dowie e Kevin McKay. State sempre viaggiando sulla Dancing Corriera con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

vi faccio conoscere meglio questi due musicisti. Il primo, Norman Dorey, incarna l'energia pura e la passione della cultura dance con una dedizione sfegatata per l'house francese classica. Il secondo, Kevin McKay, produttore che dai primi anni 90 fondò l'etichetta Glasgow Underground, ha riscosso e continua a riscuotere grandi successi fra i più importanti DJ di quel settore. Non vi priverò di altri pezzi della loro discografia, ma per adesso, in pieno stile Glasgow Underground, accontentatevi di questo Let Me Walk on You che cede il passo alla Coney Island Rhythm Band and Jerky Boy. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

La Coney Island Rhythm Band è un duo di elettronica formato dai produttori australiani Adam Stivala, Jerky Boy, e Ben Garden, Graf John Primary. I loro brani sono ampiamente supportati da importanti DJ e hanno raggiunto la vetta delle classifiche di vendita su piattaforme come Beatport e Tracksource. La curiosità è questa. L'ultimo connubio di Menti nacque durante il lockdown dovuto al Covid-19, fondendo House e New Disco, che ci hanno ben espresso con il Dancing Down the Path. Stavolta il Covid è servito a qualcosa di positivo. È la volta di X-Coast. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Leka.

Mango Bay è l'acclamato debutto di Ex Coast, alias di Bojan Sismic, musicista serbo residente a Brooklyn, noto per le sue produzioni che spaziano tra diversi generi musicali, le quali gli hanno fatto guadagnare una reputazione di successo su internet e non solo. Ed eccoci alla seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, congiunta al Romantic Moment, nel quale avrete l'occasione di ballare questo bel motivone in entrata, più che sentimentale, perciò buon drink moment and relax time dal vostro autista, Kiko Leka.

I'll Never Love This Way Again è senza ombra di dubbio una delle più belle canzoni del secolo scorso, che solo una voce avvolgente come quella di Dionne Warwick poteva regalarci, ed era impossibile che non riuscisse a farvi socializzare ulteriormente. Anche stavolta il mio compito ha avuto successo, con il favoreggiamento di qualche flit di prosecchino che la Barley di Charlotte ha versato e porto a tutta la crica. Grazie tesoro e a presto. Viaggiatori del mio autobus musicale, il guidatore Chico Leca proseguirà la rotta dopo il tonante colpo di clacson con i Partners in Perù. A dopo!

Butters in Perù è un trio formato da Andy Ferguson, rivoluzionario bohemien amante dell'alternative folk e indie pop, Bob Ross, tastierista, cantautore, ingegnere del suono e produttore inglese, e Sue Millard, cantante solista, anche la britannica. Con loro This Is The Night siamo entrati nell'ultima fetta di viaggio che ci porterà in stazione centrale, ma per adesso continuate a ballare sulla pista del mio dancing itinerante, non privandovi di gettare un occhio ai bei paesaggi che stiamo incontrando in cammino. Continuo il viaggio con Jonas Blue e Malive. Ben risaliti dal vostro Chicco Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Tre artisti fantastici. Il primo, Jonas Blue, rappresenta una delle storie di successo più significative della musica dance moderna. Con brani che hanno segnato un'epoca, vanta un catalogo che ha ottenuto oltre 135 dischi di platino in tutto il mondo, generando più di 22 miliardi di stream globali, oltre 85 milioni di singoli venduti e 6 miliardi di visualizzazioni video. Il secondo, Melive, anch'egli artista poliedrico e creativo, produttore, musicista e DJ, ha raggiunto la notorietà in adolescenza grazie alle sue produzioni nominate a diversi premi. Le sue collaborazioni sono varie e in continuo aumento, con artisti fra i più rinomati della scena hip hop brasiliana. Anche loro, e ne ho piacerissimo, me li avete ballati con Edge of Desire. Adesso un bel motivo scaccia pensieri con Trinidadian Deep. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

La critica definisce I Girl Baby una splendida gemma musicale, ricca di soul e profondità, che trasmette indubbiamente vibrazioni jazz con un ritmo incalzante, un sound spirituale intenso e influenze afro. Questo è lo stile inconfondibile di Trinadian Deep, alias di Damian Lee Ayan. Mie leggiadrie, siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chico Lecca non può privarvi di un ultimo pezzone che ci accompagnerà fino al capolinea. Intanto, preparatevi per l'arrivo.

0: Come abitudine ho concluso anche questo bel picnic fuori porta con un classicone. A chi è toccato onere e onore? Ma il mitico George Benson con la sua storica Give Me The Night, con la quale abbiamo raggiunto il terminal. Sono grato per il supporto all'attuazione di questo disegno musicale alle due tuttofare Patrizia Daniela, alla copilota Roberti e all'ingegnere del suono Toto. Bella cricca, ringrazio tutti per averci voluti anche stavolta come vostri compagni di bisbocce. Restate connessi con noi individuando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta registrata messaggiateci. In partenza, facendo mio un pensiero di Oliver Goldsmith, dissi: la vita è un viaggio che deve essere viaggiato. In conclusione, rubo e vi giro una riflessione di John Steinbeck che ci ricorda: le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Al prossimo, dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Sono le 22:59.
2: La musica più elegante è firmata Davide Marcello.

0: Queste erano le proposte sonore di Davide Marcello. Alla settimana prossima.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare e cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci saluta Jonas Blue e la sua...

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Another e 54 Ultra con Talk to You.

cavalchiamo l'onda del successo. Ecco la numero 13, I Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in 13esima con Don't Wanna Go Home. Medusa, exclusive time.

Numero 12, numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Harrison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

È stato caliente, abbronzante, con la exclusive dance chart. Tutto è danzante. Due sequenze adesso. Ci facciamo subito avvolgere la numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna. Un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10. Inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibi Rexha Fadlizz con New Religion. Bombe d'estate. Exclusive dance chart. La musica che

Mamor Moin, freccetta all'insù per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Joanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Joanna, Number 9.

0: super danzante questa prima parte alla Exclusive con Ramon Ramonito, Bob Sinclair, Medusa, Samurai J, Anna, Bibi Rexha, Molella, Mercury Cremont. È il momento di fare un salto nel passato, disco flashback.
1: Disco

E per il flashback di questa settimana il salto è davvero breve. Anno 2025, grande successo per Bad Bunny, che celebra la sua New York con il simbolo dei portoricani, Nueva Yol. Se te quiere divertir, è il flashback, devi bailar. Nueva Yol, Bad Bunny.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci dissetiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Dance Chart. Radio Team 2000, da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
0: Dal Balza Box del Balzanelli arriva un messaggio speciale. Tu dimmi dove vai stasera. Vuoi fare Tuca Tuca Macarena? Eccola la nuova di Baby K, Tuca Macarena, di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. Il rework.

riusciranno i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Bowser originariamente composto da Imal Angel. Un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultra Nate. Fate uscire il vostro.

Nel cammin di nostra chart ne abbiamo altre due hit imperdibili. Lasciatevi catturare da I Don't Mind, la contagiosa traccia di Sam Jacobs ed Ezra Nurey. E vogliamo parlare anche della nostra fantastica numero 5. Preparatevi a super ballare con gli Another e 54 Ultra, Tall to You. Sempre attiva, magica e selettiva, Exclusive Dance Chart, la tua casa.

Ghero, l'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86, è tornata a rivivere grazie a lo zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero, Alghero, il successo è quello vero!

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Progressive Dance Chart Olimpo, seconda settimana luglio 2026 con Amici d'estate, la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Topic e Becky G è un forte invito a sentirci liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani. Exclusive Dance Chart ai livelli disumani. Numero 3. Sorry papi.

Magica seconda parte con la Exclusive Dance Chart, Imale Angel, Yugel, Sam Jacobs, Aestra Nurey, Another, 54 Ultra, Lo Zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, si vola in prima. Cocktail perfetto alla numero 1 con i The Bowser e Magnetic. Un pezzo tra beat house energico, linee vocali coinvolgenti e arrangiamenti con texture jazzate. Salite in prima, ci sono i The Bowser, Magnetic, number 1.

0: Ancora tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.